0: insolenza che fece di flor. Cosa dici, cos'è il dolore? Ascoltate,
1: io parlo di so.
0: Ascoltate,
1: io parlo di so.
0: Da balcone che guarda in giardino, mille cose ogni dì che tormento, e poc'anzi.

0: Ma dove gito? Raccolato il birbone sul letto, ed un tratto di vista un su.
1: Sa che il bacio?
0: So tutto, mobili. Facila! Cosa ridi? Facila! Facila! Facila! Tu sei cotto da sorge del dì, tu sei cotto da sorge del dì.

0: donne in volto le desti.
1: No, non vedi?
2: Figaro scotto! Figaro scotto!
0: Che piangione sta zitto una volta, per tre soldi fa tanto tumulto. Ciò che il fatto non può stare occulto, sono io stesso saltato di lì. Sono io stesso saltato di lì.
1: Chi?
0: Voi stesso?
2: Che
0: chi? Voi stesso?
2: Che
1: stupore!
0: Già credere non posso!
1: Come mai diventaste sì grosso?
0: Già credere non posso! Non posso!
1: Voi salto non posso così!
0: Ah, chi salta succede così!
1: Il